scooter registrano vostra compagnia. Quattro fare a memoria poi. Se siete no, ora tutto vive. E chi ne fa radio? A radio uso il più. I voi di sciacqua.